shada shidi didi bidi bidi andaraba shada raba raba shidi didi bidi bidi andaraba shada shidi didi bidi bidi.